Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

quale si apre al destino. Lì dove il mondo scompare.

E quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa e lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

lost. I was just worried.

0: capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

be honest, I was just worried up front, and I was just like,

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti.

nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

dovevo vivere da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprirei che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza, e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca, grossa come una casa, e volevo solo una casa, fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due, quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora. E da più o meno allora, io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto qualche contatto.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: You're not trying to tell me.
1: Yes, I am

vivere da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprirei che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale che vi sorrida con tanta delicatezza e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok, ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok, ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora, e da più o meno allora, io non mi siedo a scuola, e vado a 100 all'ora, e ho avuto qualche contrattempo, ma è sempre meglio che essere sempre onesto, e

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Thank you.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.

Più Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Globster presenta Finlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, unica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Italia con questa raccolta di library music sperimentale dal titolo Tensioni, pubblicata nel 1974 in vinile dall'etichetta italiana Nike. Ho scelto il brano di Bruno Battisti Damario dal titolo Angoscia 2000.

un'altra library music italiana, The Last Stand di Elsio Mancuso. Composta nei primi anni 70, viene ristampata in 21 files in formato FLAC dall'etichetta romana Four Flies Records. Ascoltiamo Silent Requiem.

da Francoforte Eckhard Ehlers. Politik braucht keinen Feind. CD pubblicato nel 2003 dall'etichetta tedesca Staubgold. Il brano che ho scelto è Wolf Fraisse.

Vision of Darkness in Iranian Contemporary Music, raccolta in doppio CD pubblicata nel 2017 dall'etichetta inglese Cold Spring. Ho scelto il brano di DSM dal titolo Nowruz.

andiamo in Inghilterra con la ristampa dei Durutti Column, The Return of the Durutti Column, Expanded and Remastered. Originariamente composto nel 1980, viene riproposto in CD dalla London Records. Ho scelto come bonus track questo brano di Martin Hannett dal titolo The First Aspect of the Same Thing.

Andiamo in Francia con Maurice Jarre. Jacob's Ladder 35th Anniversary Edition, ristampa della colonna sonora del film pubblicata nel 2025 in doppio CD edizione limitata a 1000 copie dall'etichetta americana La La Land Records. Ascoltiamo ICM2 Care Attack.

da Roma Filippo Rizzuto. Animazioni, fiabe, avventura. Library Music, pubblicata su vinile nel 1974 dall'etichetta italiana NCM. Facciamo girare Avventura misteriosa.

andiamo in Giamaica con questa raccolta di Augustus Pablo. Il titolo è The Mystical World of Augustus Pablo Crucial Cuts, pubblicata in vinile nel 2025 dall'etichetta statunitense Sanachi. Facciamo girare Keep on Dubbing.

torniamo a Roma con una rarità del maestro Alessandro Alessandroni, Decameroticus, ristampa con un cofanetto di ben 18 cassette in edizione limitata a 100 copie, pubblicato nel 2025 dall'etichetta italiana Dirt Tapes. Ascoltiamo Valchirie.

Restiamo in Italia con un'altra ristampa di una Library Music, questa è Mistero di Giuliano Sorgini, cassetta in edizione limitata, pubblicata nel 2024 dalla italiana Dirt Tapes Sound. Il brano che ho scelto è Black Magic.

una rarità dall'Inghilterra, la collaborazione tra Adrian Sherwood, African Head Charge e Speaker's Corner Quartet. Barbican Heights, 12 pollici in edizione limitata, 500 copie per l'etichetta di Adrian Sherwood On You Sound. Facciamo girare Garden of Infinite.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Deborah Harry, Deaf, Dumb and Blood, CD pubblicato nel 1989 dall'etichetta canadese Sire. Questa è Bright Side.

Andiamo in India con la colonna sonora del film Jadugar. L'autore è Kumar Sanu. Viene pubblicata in long play nel 1989 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Ascoltiamo Mine Jadugar.

Restiamo in India con questa compilation dal titolo Dance Disco Dance, pubblicata in vinile nel 1982 dalla His Master's Voice. Ho scelto il brano di Asha Bhosle dal titolo Dil Dil Dil Kabhi Dil De Bi Dudu.

Full Moon Fashions City. Andiamo negli Stati Uniti d'America con The Joan McLean, By the Time I Get to Venus, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta statunitense DFA. Facciamo girare l'original version.

Londra con Full Moon Fashions. City è un compact disc pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Millennium Records. Il brano che ho scelto è On My Way Amphetamine.

Restiamo in Inghilterra con questa ristampa di Ian Boddy, Caged 25 Anniversary Edition, doppio LP in vinile rosso, edizione limitata per l'etichetta inglese Mute. Facciamo girare Concussed.

Blitz and Other Noises, compilation su CD pubblicata nel 2000 dalla rivista inglese Knowledge Magazine. Ho scelto il brano di AI People dal titolo

restiamo in Inghilterra con Pan Roo, Changeling, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Trellick. Questo è l'original mix.

Restiamo in Inghilterra con Genius Crew, Boom Selection, 12 pollici pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Chronic Records. Facciamo girare l'original version.

0: Dollar Sign, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Social Circles. Anche qui facciamo girare l'original mix.
1: Sometimes I just be so. May I go take off my belt and

Torniamo in Italia con il Modern Sound Quartet, Italian Library Breaks, cofanetto dei 5-7 pollici pubblicato dall'etichetta italiana Fourflies Records. Ascoltiamo Taurus.

andiamo a Chicago con RPV Legacy Volume 2, doppio LP pubblicato nel 2023 dall'etichetta inglese Planet Moo. Ho scelto Eraser.

0: Fight, Number One Fan, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dalla Neophyte Records. Facciamo girare Do You Want Ecstasy?
1: Ecstasy. I thought you were ecstasy.

Restiamo in Olanda con la collaborazione tra Headbanger e Alienator. Da Remixes, 12 pollici picture disc, pubblicato nel 2004 dalla olandese Mega Rave Records. Facciamo girare Strike.

da Brescia Art of Fighters, Passy Lovers, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Facciamo girare Digital Shampoo.

torniamo in Gran Bretagna con Cybernet. Cyborg, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Emotif Recordings. Facciamo girare Cyborg 2.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander da Birmingham Technical Itch. Hidden Sound, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Audio Couture. Facciamo girare Protection, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ciao a tutti Ratiglio, benvenuti a una puntata di Underground che va in onda su Radio Start come ogni martedì alle ore 22.45 e sapete bene che questo programma va in versione anche podcast, quindi è presente sul sito della web radio radiostart.it e tra l'altro c'è anche la replica del giovedì mattina. E ogni notizia che riguarda Underground passa sul sito sulla pagina di Facebook della web radio radiostart.it. E in questa puntata ci sono delle novità che hanno a che fare un po' con il jazz influenzato dal funky e anche ovviamente dal rock. E perché questo? Perché c'è stata la ristampa ultimamente del lavoro dei Rip, Rig and Panic, un lavoro straordinario, quello che si chiama God, e che uscì nel 1981 per la Virgin Records. Questo fu un disco importantissimo per chi ama diciamo i generi musicali che si staccano dal rock tradizionale. Fu praticamente la prosecuzione del discorso dei pop group che poi venne interrotto bruscamente e fu sicuramente anche un motivo importante quello di andare a ascoltare la voce emergente di Nanny Cherry dopo che lei aveva avuto delle diciamo, anticipazioni nell'ambito della scena punk. Mentre qui la parte diciamo funky e jazz è molto più presente. Il suono è molto più legato proprio a conoscenze musicali jazziste da parte dei componenti del gruppo. Da una parte c'è un profondo amore insomma, anche per Miles Davis, ma anche per Sun Ra e Ornette Coleman. Quindi ovviamente tutto si diciamo unisce alla capacità innovativa della band molto molto particolare che influenza tantissimi gruppi anche della nostra epoca. E io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Change Your Life.

diciamo, band dei Rip Rig Panic era costituita da Mark Sprigger, Bruce Smith, Sean Oliver, Gareth Sager e ovviamente Neil Cherry, che diede quel tocco, insomma, di vocale che mancava al gruppo. Gruppo che aveva questa capacità, soprattutto dal vivo, di coinvolgere l'ascoltatore in suoni che erano a metà fra il rock emergente e, se vogliamo, anche un po' punk esplosivo degli anni precedenti, per esempio, appunto quello dei pop group con appunto invece il jazz un po' alla Parliament, Funkadelic e così via, quindi avevamo influenze di varia natura nel suono, anche nel modo di porsi dal vivo. E questo è un disco che ovviamente insieme forse a Y di Pop Group rappresenta proprio un periodo storico musicale dove il rock in generale, ma anche il punk, abbatté proprio delle barriere per affacciarsi in nuovi suoni e di lì tantissimi altri gruppi. Hey Mr. Hey è l'altro brano che vi faccio ascoltare da questa ristampa che spingo a voi, insomma, andare a cercare, magari acquistare, trovare, che si chiama God dei Rib Rig Panic.

Questa settimana invece è uscito un disco che si riallaccia a questa concezione molto aperta del rock tradizionale. È un disco interessante di questa band che si chiama Abigail Snale. Il disco si chiama Rad Burns. È un suono strano che sta un po' a metà tra il jazz, la sperimentazione. Se vogliamo il funky, la casa discografica è Roman Pooch Rappers e comunque è un disco che effettivamente è un po', insomma, difficile da trovare in giro, però è uscito pochissimo tempo fa, ci sono state delle ottime recensioni e si riallaccia un po' a quel concetto che abbiamo visto di prima, e cioè dei Rig Panic. Perché? Perché qui il concetto è appunto di avere una musica molto molto aperta. Qui c'è una componente però molto più rumorosa che è presente, con ritmi molte volte spezzati. In un certo senso il pop è presente, ma è un elemento di contorno. Quello che colpisce proprio invece è la presenza di disturbi chitarristici, di melodie appiccicate su ritmi che hanno a che vedere con il free e con il jazz, e con brani che sono anche abbastanza brevi, però hanno una loro identità. E noi ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo che si chiama Crooked Thing.

Interessante vedere che c'è un rifiorire di band inglesi soprattutto che si stanno occupando insomma di sperimentare forme diverse di pop e secondo me questo è un buon lavoro. In Abigail Snale c'è anche spazio per la psichedelia, parte legata ovviamente al folk. Fatto sta però che questo tipo di suono è un suono anche questo molto interrotto, molto rumoroso, con ritmi diciamo che sono pop, ma poi in realtà sono spezzati e non è quello che una persona insomma, si aspetta, almeno si aspettava da gruppi inglesi, però come vedete insomma c'è un rifiorire di gruppi che stanno cercando di andare un po' oltre la struttura, diciamo, pop, rock, psichedelica, come la volete definire. Andiamo ad ascoltare infatti un altro pezzo che, come ho detto prima, ha un'atmosfera quasi pop, il brano è Attack Bayonets.

E diciamo che questi gruppi che vi ho presentato sinora hanno a che fare, bene o male, in via diretta o traversa, nei confronti appunto del jazz. E nel 1981 non c'erano solo i Rip, Rig and Panic che facevano questo tipo di suono, ma c'era un'altra grandissima band che ogni tanto torna proprio perché molti si ispirano ancora a loro. Sto parlando dei The Lounge Lizard, la band di Mark Ribot e di John Lurie, band che ha inciso dei brani strepitosi e in particolar modo il primo disco sicuramente che è uscito nel 1981 è considerato un po' la summa di questo incontro fra la musica, definiamola così, d'avanguardia da una parte e la musica jazz dall'altra. Poi strutturalmente quel disco colpisce anche perché proprio è un modo di concepire il jazz moderno anche abbastanza urticante in parte, però le ritmiche sono molto coinvolgenti, molto trascinanti. Sicuramente Incident on Soul Street è un brano strepitoso, storico per questa grandissima band che ci andiamo ad ascoltare, The Lounge Lizard.

è preso uno per uno i componenti della band dei Lounge Lizard, sicuramente insomma, hanno segnato la storia della musica dei nostri giorni, come Arthur Lindsay, come Steve Piccolo, come John Lurie, come Anton Fear, insomma c'è veramente di tutto, Marc Ribot. E è un suono questo che ha a che fare proprio con un genere che si stava affermando in quegli anni pure, che si chiamava No Wave, e che poi ha avuto diciamo, strane direzioni negli anni a venire. Poi non dimentichiamo anche il fatto che John Lurie è stato attore, è attore, è presente in tantissimi film, come per esempio Stranger Than Paradise, Permanent Vacation, Bungalow, insomma è un personaggio che non ha solo a che vedere con la musica, ma ha a vedere anche molto con il cinema. Questo disco, ricordo, quando uscì, colpì molti, proprio per questa qualità, i pezzi sono veramente uno più bello dell'altro, ma questo modo proprio di avvicinare magari una generazione al jazz, portandola dalla new wave di quegli anni, o anche dalla fine o l'inizio, dipende dai punti di vista, del punk dei primi anni 80. I Remember Coney Island, altro gran bel pezzo dei Lounge Lizard.

Questo è il classico caso che non ci sarebbe nemmeno bisogno di presentare il brano, perché sto parlando di Tom Waits. Tom Waits, nei suoi dischi, soprattutto i primi, proprio cavalcò questa, diciamo, onda, di blues e jazz che si stava riaffermando in quegli anni. Lui fu soprattutto uno dei primissimi che riportò proprio lo swing, inteso come mischiume fra jazz e blues, tra la gente, con concerti dal vivo, in cui la sua figura diventò giorno dopo giorno sempre più importante, grazie a un modo proprio di proporsi, di raccontare storie, di presentarsi in concerti soltanto col pianoforte e voce. Un modo di cantare che lui inizialmente, diciamo, proponeva e che era molto legato ai Coroner degli anni 50, quando poi in realtà cambiò, spostandosi in sonorità molto più rauche, proprio più sperimentali. E Tom Waits ebbe anche un periodo un po' rock, diciamo quello più centrale, perché la casa discografica puntò su di lui vedendolo come un nuovo Springsteen, e Blue Valentine è sicuramente uno degli esperimenti in questo senso, ma in realtà in questo disco c'è molto invece proprio di come concepiva in quegli anni il sound Tom Waits, il blues, con queste storie sempre un po' al limite dell'omicidio e della disperazione. E sicuramente uno dei brani più belli è questo Romeo is Bleeding, pezzo famosissimo che io ho proposto tante e tante di quelle volte nei miei programmi, proprio perché rappresenta quel periodo di Tom Waits. Tra l'altro sono usciti diversi libri dedicati a lui, cercateli perché secondo me vale veramente la pena.

In ogni brano di Tom Waits c'è una storia, c'è anche la sua capacità di presentarsi come un personaggio vero e proprio, tant'è vero che è richiesto molto anche come attore, ultimamente non tanto perché non lo vedo più in giro nel mondo del cinema, però Tom Waits proprio era, ed è uno che riesce a raccontare l'altra America, l'America più strana, un po' quelle delle bettole, un po' e storie strane, sempre un po' al limite della follia. Swordfish Trombones è stato per tantissimo tempo, il mio disco preferito, proprio di quegli anni, almeno 4-5 anni di fila, e un disco che è una vera e propria, un vero e proprio viaggio, definiamo così, in un'altra America. Ma anche qui, anche in The Blue Valentine, ci sono dei pezzi storici e ce n'è uno che ha fatto la storia, si chiama Wrong Side of the Road, pezzo anche questo strepitoso, che parla proprio di queste persone che fanno delle scelte che poi sono scelte che dal punto di vista economico diciamo, definiscono sbagliate, però sono storie. Sono storie che lui mette molte volte in risalto proprio per fare vedere i due lati della strada, quello cattivo e quello buono. E Wrong Side of the Road è proprio il classico emblema di quegli anni. Non dimentichiamoci che Blue Valentine, se non sbaglio, uscì nel 1969, quindi nel periodo proprio di esplosione del fenomeno Springsteen in America, quindi le case discografiche erano un po' legate pure a questo tipo di situazione. Quindi andiamo ad ascoltare Wrong Side of the Road.

Cambiamo genere perché è uscito un altro disco di una band che ormai ha 10-12 anni di musica alle spalle. È un gruppo abbastanza buono, insomma, rappresentava una delle migliori band della scena post-punk ed è quella dei Death Cab for Cutie. È un disco un po' strano. Sicuramente si sente il fatto che hanno lasciato una grande label per produrre invece il loro ultimo lavoro con una piccola casa discografica, però insomma i pezzi a me sono piaciuti, non diciamo nulla di veramente eccezionale, però ci sono delle belle ritmiche, delle belle armonie e delle belle storie proprio scritte da questa band che è riuscita a tornare con un disco più che decente. Il disco in questione, che è uscito proprio poco tempo fa, che si chiama I Built You a Tower, si riallaccia, come ho detto prima, un po' al post-rock, ma ha un suono molto chitarristico, con delle ritmiche belle frizzanti, insomma. E Envy the Birds è un brano che a me è piaciuto. E allora sono i Death Cab for Cutie.

E il suono dei Death Cab for Cutie è un suono che si riallaccia un po' a altre band, come per esempio gli stessi Interpol. Un suono molto curato da parte di John Congleton. Questo è un personaggio che è famoso perché è stato il produttore per esempio di altre band come St. Vincent. E un suono quello che sicuramente risente un po' della storia proprio di questo gruppo, con delle diciamo, narrazioni di fatti che avvenuti realmente, che hanno influenzato la scrittura di queste canzoni. Un caso è questo Punching the Flowers, che ha a che fare proprio con la memoria, con i ricordi di personali che riguardano appunto storie finite abbastanza male. Punching the Flowers, loro sono i Death Cab for Cutie.

E allora adesso parliamo dei Fears, perché negli anni 80, come sono esplosi i Rip Big and Panic, c'erano altri gruppi molto molto interessanti e i Fears erano uno di questi, solo che i Fears provenivano da una diciamo, base musicale completamente diversa. Loro provenivano dall'amore per il rock and roll psichedelico, definiamolo così, The Byrds, e poi anche per i Beatles e poi anche per i Rolling Stones, però avevano un modo di proporsi dal vivo che portava la stessa band a stravolgere proprio il brano originale. Questo era dovuto anche alla presenza di un batterista formidabile, Anton Fear, che poi tra l'altro ha avuto un'altra ottima carriera solista, e anche al fatto che proprio c'era una volontà di innovare dal punto di vista anche chitarristico, soprattutto chitarristico, dato che c'era lo stretto collegamento sia da una parte con dei televisions che avevano dato una prima strada, ma anche l'esplosione per esempio di altri gruppi come per esempio anche gli stessi Talking Heads. Il capolavoro di questa band Crazy Rhythm uscì proprio nel 1980 e uscì per la Stiff Records, che era una casa discografica famosa in quell'epoca, soprattutto per portare alla luce ottimi gruppi della scena punk e della scena new wave. Brani bellissimi e anche molto molto coinvolgenti, Raised High Brows è uno dei brani più belli degli stessi Fears che loro hanno composto durante la loro carriera.

E a me quello che è piaciuto sempre di questo gruppo è il fatto di avere una, diciamo, propensione proprio per il pop e riempirlo di rumori, riempirlo di attacchi chitarristici strani, ritmiche sorprendenti, perché proprio questo è proprio l'elemento importante della band. E tra l'altro è anche vero però che nella, diciamo, loro carriera, dopo Crazy Rhythms, non è che sono riusciti a tornare su questi livelli, però sicuramente hanno rappresentato un trait d'union fra chi amava la musica psichedelica, la musica rock, in parte anche un po' garage, di quegli anni, e poi invece con la New Wave che stava esplodendo in quegli anni. Quindi direi che questo disco rimane sicuramente storico. Tra l'altro, vicino a questa band ce n'erano veramente altre che rappresentavano proprio una parte un po' strana del fenomeno New Wave, un fenomeno che, per esempio, in alcuni casi era anche legato a personaggi che avevano poco a che fare con la New Wave, con Jonathan Richman, con i Modern Lovers, che tra l'altro era grande amico dei componenti dei Crazy Rich, e che veniva visto come una mezza specie di padre putativo proprio per questo genere musicale. I Modern Lovers però erano una band fortemente legata al rock and roll e secondo me anche fortemente legata ai Velvet Underground, quindi queste ritmiche non si inquadravano bene magari in quello che invece diciamo, proponeva Jonathan Richman, che era più storico dal punto di vista, forse più garage rispetto ad altri personaggi. Per cui, per chiudere la puntata di oggi, ci andiamo ad ascoltare proprio il brano Crazy Rhythms. Loro sono i Seals.

E così siamo giunti al termine di questa puntata calda, come sempre, ora più che mai, di Underground. Vi ricordo che Underground va in onda ogni martedì alle ore 22:45, in replica il giovedì mattina. E vi ricordo anche di tenere d'occhio la pagina di RadioStart.it e la pagina anche di Facebook di RadioStart, e tutti gli annunci che riguardano Underground passano appunto attraverso la pagina di Facebook. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ciao a tutti!